0: ed ella giunse con grazia al suo seguito la mandria. Assopita si abbeverava in uno stagno di umile esistenza.
1: Of humble existence.
0: Che allegri giorni scorrevano.
1: Her arrows,
0: i suoi dardi,
1: pierced the railings of my heart.
0: Trafiggevano le ringhiere del mio cuore.
1: Trembling,
0: trepidante,
1: and full of
0: colmo di impaziente
1: gioia.
0: Libagioni di ogni sorta.